0: questa porta s'ha murata.
1: Piano, piano.
0: L'ho trovata, e poi il tempo di fuggir. Ecco il tempo di fuggir.